Beh, facciamo una cosa in relax. È notte fonda. Mangiato forse troppo. L'ultimo whisky mi ha reso un poco tocco. La sigaretta

telefonica. Porca miseria, perché quelle candele? E le lenzuola? Perché le hai messe nere?